il lumi centrar il mare, il india rotar il vent, il vatture fi fiero e il tiriva l'essere.

il lume centauro in mare, il India rotare il vento, il vatore fe fiero e il